0: se vuelve extrema. Pop extremo, pop extremo. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?